volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 34 minuti.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: talk about.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5:31.
5: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Exploration Space. Sono le 6:02.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

amori invisibili. Quante promesse nascoste, coperte di lividi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari l'Aperi D8 per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
2: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichina, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
3: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Come lie down, buddy. Come lie down, big boy. Come lie down, buddy.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com.

0: solo in questo periodo. Clemenza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: Buone vacanze a tutti.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
5: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
6: Per info, Alessandro 320 430 9898.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.
6: State con noi e

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
7: Per info Alessandro 320 430 9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
5: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
6: Per info, Alessandro 320-430-9898.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. Nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà avviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
0: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
10: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
13: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
16: I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. If you want it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Dove sei stata la notte dell'11 agosto 2014? Io in quella stanza, fermo al mio solito posto, pensieri alcolici.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini: dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
10: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa, e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione informazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
11: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichina, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
12: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
9: Buongiorno, un buongiorno qui sulle frequenze di Radio Mugello da me, da Maria Cristina, che si prepara a proporvi una puntata di Facciamo Eco, una puntata dedicata a, come dire, il recupero di un rapporto più aperto, empatico e accogliente nei confronti di noi stessi e degli altri. I tempi che viviamo, anche dopo la sbornia di Ferragosto, ci consigliano senz'altro di andare in questa direzione. A tra poco.
7: Radio Mugello, estate in musica.

Dicevo dunque di questa situazione sociale, politica, economica, planetaria che ci vede coinvolti in una grandissima quantità di conflitti e come l'esperienza ci ha insegnato, questi conflitti riguardano anche le nostre vite private, personali, perché è un atteggiamento interiore che si viene a radicalizzare nel nostro modo di rapportarci con le cose. E quindi in questo senso ho trovato interessante prendere in considerazione un articolo che si intitola La via del dialogo, pubblicato su Anterra Nuova di agosto. In questo articolo si fa riferimento in modo particolare ad una figura, una donna, Manuela Sadun Paggi, che ha vissuto a Firenze e che ha lasciato un segno nella cultura di pace. Vediamo un po' cosa ci racconta questo articolo. Questa donna scomparsa nel 2011, il suo è stato un impegno personale e assoluto per il dialogo e la riconciliazione fra i popoli. Appunto, è nata e vissuta a Firenze e si è dedicata alla didattica, all'educazione e alla formazione dei giovani affinché, responsabilizzandosi, apprendessero soprattutto a dare valore e significato alla loro vita. E questo è sicuramente un fattore essenziale da mettere in primo piano. Quanto più diamo valore e senso alla nostra vita, quanto più tutta una serie di conflitti vanno a perdere di senso. Questa donna, Manuela Sadun Paggi, è stata poetessa, intellettuale, scrittrice e figura attiva nel dialogo interreligioso e culturale italiano, con un forte impegno in favore della pace, della giustizia e dell'incontro tra tradizioni religiose. Il suo messaggio e il frutto del suo lavoro instancabile sono raccontati con profondità e partecipazione nel libro Oltre il muro, la via del dialogo, di cui l'autore Daniele Bellesi è stata a fianco per anni come amico e collaboratore. Manuela era di origini ebraiche e la sua

0: Paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente

0: Calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Parlando allora di dialogo e di pace, stiamo affrontando la vita di Manuela Sadumpaggi, che era di origini ebraiche, e la sua esperienza di vita è stata profondamente segnata dalle leggi razziali fasciste dalla Seconda Guerra Mondiale, ferita personale che è divenuta poi guida e motivazione del suo lavoro spirituale e sociale. Il suo, dunque, è stato un esempio di quelli virtuosi, un esempio di apertura totale all'altro, di accoglimento, di ricerca costante della riconciliazione. Un esempio che oggi sarebbe utile tenere a mente per individuare la strada da percorrere per uscire dalla cultura belligerante e divisiva che consuma società e individui. Manuela Sadumpaggi si è distinta come promotrice di iniziative di dialogo tra ebrei e cristiani e di incontri interculturali e interreligiosi in Italia. Ha avuto un ruolo attivo nell'amicizia ebraico-cristiana di Firenze, ha partecipato ai colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli e ha collaborato per anni con l'associazione Un Tempio per la Pace, diventandone una colonna portante. È stata persona capace di vivere il dialogo come pratica quotidiana, ricorda Daniele Bellesi, in un tempo in cui il dialogo è spesso evocato come un ideale, Manuela lo incarnava nelle relazioni concrete, nei gesti, nel modo di stare accanto agli altri. Non separava mai il pensiero dalla vita. Ciò che più mi ha colpito è stata proprio questa coerenza profonda. Non c'era distanza tra ciò che diceva e il modo in cui incontrava le persone. Questo è sicuramente fantastico, perché diventa la materialità, diventa la verità, diventa ciò che accade nel mondo. E questo la rendeva unica nel panorama italiano, era la capacità di tenere insieme identità e apertura, radicamento e ascolto, senza semplificare le differenze e senza trasformarle in conflitto.
4: Gli annunci economici di Radio Mugello.
5: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 40 333 3564 903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 33

0: 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Riprendendo la nostra chiacchierata su questi temi di pace e dialogo, non posso che ritornare sulle ultime parole che ho letto nello stacco precedente di Daniele Bellesi, l'autore del suo del libro che parla di lei, che ricorda il fatto che quando lei si esprimeva era unica nella sua modalità per la capacità che aveva di tenere insieme identità e apertura, radicamento e ascolto, senza semplificare le differenze e senza trasformarle in conflitto. Questo è veramente un insegnamento di grandissima importanza, senza semplificare le differenze e senza trasformarle in conflitto. Le differenze possono essere un'opportunità di arricchimento della comunità e delle singole persone, e quindi è in questo modo che vanno guardate, vissute, ascoltate ed elaborate, perché possono aiutarci ad arricchirci piuttosto che invece a confliggere l'uno con l'altro. Manuela, ebrea, profondamente legata alla sua tradizione, non ha mai vissuto l'incontro con l'altro come una minaccia, ma come una possibilità. E questa possibilità la costruiva ogni giorno con pazienza, anche nei contesti più difficili, anche quando il confronto si faceva teso e doloroso. È sempre Daniele Bellesi che parla. La sua non era una visione astratta della pace, era una pratica, una responsabilità personale. Manuela ci ha insegnato che la riconciliazione nasce dalla qualità delle relazioni che siamo capaci di costruire nel nostro quotidiano, dal modo in cui ascoltiamo, in cui restiamo dentro le differenze senza irrigidirci, dal coraggio di non ridurre l'altro a una posizione. In questo senso la sua testimonianza è oggi ancora più attuale.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Ci dice sempre quindi Daniele Bellesi riguardo all'esperienza della vita di Manuela Sadun Paggi, che aveva il coraggio di non ridurre l'altro a una posizione, quindi nemmeno se stessa. E questo è anche questo un elemento di grandissimo insegnamento, perché la persona è sicuramente molto più ricca di aspetti di quello che può essere il riconoscimento in una posizione. Riconoscere una persona, compreso se stessi, in una posizione è un atto di riduzionismo gigantesco che impedisce di trovare quegli aspetti comuni che invece, in quanto esseri umani, ci fanno essere un'unica grande comunità. Viviamo un tempo attraversato da polarizzazioni, da identità sempre più rigide, da muri che sembrano inevitabili. In questo scenario, la sua esperienza ci ricorda che un'altra via è possibile, ma chiede un coinvolgimento personale, un lavoro interiore, una disponibilità a mettersi in discussione, aggiunge sempre Daniele Bellesi. Non è una via facile, né immediata, ma è una via reale ed è forse proprio questo il lascito più prezioso di Emanuela. Aveva mostrato che il dialogo non è un'idea da difendere, ma un modo di vivere da praticare ogni giorno. Dobbiamo davvero tenerlo presente a partire proprio da noi stessi. Il dialogo non è un'idea da difendere, ma un modo di vivere da praticare ogni giorno, cominciando dall'ascolto di noi stessi.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Cosa

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci qui.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000.
3: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Devo quindi concludere questa nostra puntata dedicata al dialogo, alla pace, agli insegnamenti che Manuela Sandu ci ha lasciato, affinché possa essere fonte così di riflessione per poter portare uno spunto di qualità dentro noi stessi e dentro le relazioni che abbiamo con gli altri. Per fare questo vi riferisco alcune frasi prese dalle lezioni di Thich Nhat Hanh, un famoso monaco buddista che porta in giro per il mondo la sua filosofia di pace. Una delle sue frasi, delle sue considerazioni più note, si intitola L'arte della felicità. Apprezzare la felicità non significa non avere nessuna sofferenza. In realtà l'arte della felicità consiste anche nel saper soffrire bene. Se impariamo a riconoscere, ad accettare e a comprendere la nostra sofferenza, soffriamo molto meno. Possiamo trarre insegnamento dalla nostra sofferenza e trasformarla in comprensione, compassione e gioia per noi stessi e per gli altri. E ancora, se una freccia ci colpisce, proviamo dolore. Se una seconda freccia ci colpisce nello stesso punto, il dolore si moltiplica. Gli eventi spiacevoli della vita sono la prima freccia, ci causano un certo dolore. La seconda freccia, però, è la nostra reazione che amplifica la sofferenza, se non siamo in grado invece di gestire. E questo è davvero un invito a considerare quelle che sono le risorse che abbiamo interiori, di poter gestire al meglio anche la sofferenza affinché questa non si moltiplichi dentro di noi, ma possa lenirsi piano piano e magari insegnarci anche qualcosa di utile per il nostro futuro. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
10: Sono le 11.
0: Radio Mugello Notizie.
12: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato avviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici.
13: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
12: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Peque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: shape of you.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Mondo Visione, ciao amici, ciao amiche. Mondo Visione con il Fabio Orgoglio, appuntamento del martedì. Ci siamo. DJ Gabri Colò in regia, Tacabanda.
14: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: al timone.
1: Capitano, il qui presente pirata Morgan tassativamente si rifiuta di rivelarci il nascondiglio del tesoro. Lo possiamo torturare!
2: Ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza! So ben io come fargli aprire la bocca! Basta offrirgli una marena Fabri!
3: Questa è una. Ultimamente vi faccio un po' ascoltare vecchi spot pubblicitari tratti da Carosello. Mi è venuto in mente questa. Capitano, lo possiamo torturare! Mi è venuto in mente qualche sera fa, parlando con Alessandra Sassa, insomma, così. Allora la volevo riascoltare insieme a voi questa pubblicità. Questa è roba da intenditori, è roba da gente che ha qualche annetto sulle spalle come me. Ecco, capitano, lo possiamo torturare.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, a tutti voi, buon martedì. Stai ascoltando Mondo Visione, un programma condotto da Fabio Orgoglio, in onda ogni lunedì, ogni martedì, ogni mercoledì e ogni giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Buon ascolto!
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498

0: 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere RIST @gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30. Fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello on the beach, sì, Radio Mugello, la tua radio anche in spiaggia, sotto l'ombrellone, sì. Mettila, appoggiala, una volta c'era la radiolina, adesso no, dai, quasi nessuno utilizza più la radiolina, cioè la radio l'ascolti con col telefono, con l'iPad, con il tablet, Uno si porta sotto l'ombrellone uno di questi apparecchi e può fare quello che vuole, anche ascoltare la radio. Sì, soprattutto ascoltare Radio Mugello. E buone vacanze!
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
13: Canne, canne.

0: È tempo di vacanze estive, allora in questi giorni noi parleremo di mode estive, di giochi sulla spiaggia. Allora, sicuramente il gioco che sta resistendo da più anni, visto che si continua a giocare, sono i racchettoni. Chi non ha mai giocato qualche volta con queste racchette di legno, questa palla che quando viene a cadere, quando viene colpita dal racchettone, fa un forte rumore, e il gioco consiste nel non far cadere la palla. Insomma, quindi si colpisce la palla, si fa andare e dall'altra parte l'altra persona deve a sua volta colpire la palla con il racchettone e farla arrivare all'altra persona che sta appunto giocando. Gioco che un po' monotono, se vogliamo, però forse quello più giocato sulle spiagge italiane. I racchettoni. Dite la verità, qualche volta ci avete giocato anche voi, eh?
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Per quanto mi riguarda, per oggi è proprio tutto, vi saluto, vi auguro di passare una buonissima giornata, un abbraccio forte forte e buone vacanze, se siete in vacanza naturalmente. A domani!
0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti. Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichinao, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
7: Per info Alessandro 320 430 9898.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi, state con Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, Leula di Prince.

dormi quando io parlo, tu parli quando io rido, tu ridi quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è?

cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: www.radiomugello.it.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

poi la luce del mattino fa dei segni contro il muro e ci dice di vestirci

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.
14: No. Come bailar contigo.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
8: All I want is to be happy. Happy. Wanna live my life and be happy. Happy. Put a smile on your face and be happy. Happy. So let's be great and be happy.

again.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
6: è aperto dal venerdì alla domenica.
7: Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera, ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo Festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest, in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti Fatti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena, per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Ape Rincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna di comando d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
3: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichina, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Per Aspettando Contropiede d'estate torniamo a parlare di promozione e lo facciamo con una squadra che finalmente ha, come dire, il suo allenatore dall'inizio. Stiamo parlando della Fortis Juventus, stiamo parlando con Claudio Morandi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello. Sto dicendo Claudio dall'inizio perché questo è il terzo anno che sei a Borgo San Lorenzo, ma sei sempre arrivato da rincorsa. Quest'anno invece inizi con la preparazione, che inizierà a breve.
5: Sì, buongiorno a tutti Marco, sì, è vero, Il primo anno fatto dall'inizio e per me è una gioia, perché partire dall'inizio serve a me, alla squadra, a ottimizzare ovviamente il tempo, che ne abbiamo sicuramente di più rispetto a entrare in corsa in un momento di difficoltà.
4: Senti, parliamo subito della squadra. Grande, insomma, discreta rivoluzione, sono tornati diversi giocatori che hanno fatto, se vogliamo, anche la storia recente degli ultimi 10-15 anni della Fortis Juventus, una squadra, se vogliamo, ambiziosa, che vuole lottare per diciamo la parte sinistra, possibilmente un po' in alto della classifica, e c'è anche qualche giocatore nuovo, insomma c'è tanta carne al fuoco in questa nuova Fortis Juventus.
5: Sì, sicuramente, come detto, il direttore Francesco Vannini ha lavorato in maniera importante in questo periodo estivo, dei giocatori con qualità, giocatori con esperienza, giocatori che ovviamente la carta d'identità può dire che possano avere qualche anno in più rispetto a quelli che avevo l'anno scorso, erano tutti ragazzi di 20 anni, quindi sotto l'aspetto di esperienza siamo una squadra nettamente superiore all'anno passato. L'obiettivo di quest'anno è inutile nascondersi, io sono uno che non fa mai gioco delle tre carte, è naturale, l'ambizione c'è, l'ambizione sta a significare che si parte in 16 e quindi c'è chi vince, chi retrocede, chi arriva secondo, chi arriva vinto, chi arriva playout. Ecco, la parte sinistra è il minimo sindacale che la società mi ha chiesto, ed è giusto che sia così, perché lo sforzo del presidente è stato uno sforzo importante, l'ambizione della piazza è alta. È una responsabilità che ho ben volentieri accettato, non mi spaventa nulla, poi sarei in campo a parlare.
4: Beh, questo è logico, naturalmente si parla tanto di questo girone A che avete già affrontato l'anno scorso, con le squadre del mare sembra molto attrezzate, una per tutti la Massese, ma anche il Forte dei Marmi, la stessa Lianese, quindi ci sarà senz'altro pan per i tuoi denti per cercare di primeggiare o quantomeno di fare un buon campionato.
5: Sì, sicuramente è un girone tostissimo, perché non hai in caso il Calenzano non è promossa, ma ha fatto un mercato da eccellenza, butto dentro la Carrarese Giovani, che so per certo che è una squadra di ottimo spessore. Si va a analizzare poi comunque Iolo, che è arrivato secondo l'anno scorso in campionato, e fino all'ultima giornata poteva essere lì a battersi
4: con
5: il Lampo,
4: certo.
5: Quindi insomma Settimello è arrivato vinto, insomma si sta parlando di realtà pontebugianese, insomma è una squadra, è un girone tostissimo. Però è indubbio che non si può pensare di fare un campionato con l'idea di proviamo a salvarci il prima possibile, perché se no sarebbe sbagliato, si
4: certo.
5: Manderebbe un messaggio sbagliato.
4: Certo.
5: E non sarebbe corretto verso tutto il popolo bianco.
4: Non solo, poi ricordiamoci, a parte l'anno scorso, negli ultimi 20-25 anni Forti si è fatto o Serie D o Eccellenza, quindi
5: sì,
4: negli ultimi 6-7 anni ha fatto due volte playoff per salire. Comunque, detto questo,
5: questo sai, ogni anno a sé, poi c'è
4: per
5: una rivoluzione totale, insomma,
4: questo
5: certo. Presidente si è incollato, insomma, tutto, no, non è che vi racconto nulla,
4: no.
5: Meglio di me che sei di posto, io sono un forestiero, però ecco, mi sento bianco-verde ormai un periodo dalla nascita,
4: ma questa parte. Mi hanno detto che ti hanno dato la cittadinanza ufficiale a Borgo San Lorenzo.
5: Aspetto il sindaco che me la dia.
4: Noi abbiamo delle amicizie col sindaco di epoca Radio Mugello, che proveremo a caldeggiare questa cosa. Detto questo, Claudio, per quanto riguarda gli amichevoli, il 22 esordirete contro il Barberino Tavranel, altra neopromossa in eccellenza, poi ci sarà il 28 Rufina, poi il 29 di questo mese la Gallianese, poi il 6 di settembre il turno
5: 26,
4: di
5: non 28.
4: 28, 26 a Rufina, giusto?
5: Sì,
4: beh,
5: esatto.
4: Sono previste anche altre amichevoli, oppure dopo queste prime quattro gare, di cui uno ufficiale?
5: No, penso ci sia anche un'altra amichevole, adesso va visto un attimo, visto che saltiamo la prima di Coppa, fino a che non sapevamo con certezza se si giocava o non si giocava la prima. Saltando la prima, intrasettimana sicuramente, in quella settimana lì faremo un'altra amichevole sicuramente.
4: Senti, l'ultima cosa, è a Romanelli quando tornerete a giocare?
5: Qui è un ripreso da nessuno.
4: Devo parlare sempre col sindaco per questa cosa?
5: Sì, perché insomma io sono stato tutta l'estate, comunque gran parte dell'inizio dell'estate lì al campo, e ho visto insomma i lavori stanno procedendo, ora non so se sono interrotti. Diciamo, il vero dispiacere, la vera problematica che si può affrontare può essere quello di rischiare di giocare fuori dal nostro campo anche quest'anno, almeno sicuramente in parte, ma speriamo non tutto, perché comunque questa è una limitazione, è inutile girarsi intorno. Se sei sempre fuori casa anche se il pubblico ci segue ovunque, però giocare a Romanella è un conto, giocare o a Argonta o a Vaglia o a Scarperia è un altro.
4: Certo. Bene. Noi ringraziamo naturalmente il mister della Fortis Juventus Claudio Morandi, al quale auguriamo naturalmente un grosso in bocca al lupo per tutta la truppa biancoverde, magari ci risentiamo più in avanti per aggiornamenti. Grazie Claudio.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Renault.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Aperi cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: One, two, one, two, three, and...

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
11: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14:34.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: www.radiomugello.it.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320 430 9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
4: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior, un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichinao, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
17: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320 430 9898.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: Ad Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
13: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
12: è aperto dal venerdì alla domenica.
13: Qui potrai gustare carni saporite,
12: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
13: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato e il chilometro 27-300. Nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Ape Rincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di

0: Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi di Otto, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del Diotto. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del Diotto. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, Suppe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana, escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
3: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichina, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
15: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
16: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
17: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a dr

0: La tua chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
1: Sono le 17:33.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli iscritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8 per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1° e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata alla compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperinci cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Peque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per Meriti Artistici. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo Festival della Terza Età nel Parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro. Oro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sabato 22 agosto, ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'Estate Frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, Suppe que poggi, Salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
3: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichinao, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
4: Per Aspettando Contropiede d'Estate torniamo a parlare di promozione e lo facciamo con una squadra che finalmente ha, come dire, il suo allenatore dall'inizio. Stiamo parlando della Fortis Juventus, stiamo parlando con Claudio Morandi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello. Sto dicendo Claudio dall'inizio perché questo è il terzo anno che sei a Borgo San Lorenzo, ma sei sempre arrivato da rincorsa. Quest'anno invece inizi con la preparazione, che inizierà a breve.
5: Sì, buongiorno a tutti Marco, sì, è vero, Il primo anno fatto dall'inizio e per me è una gioia, perché partire dall'inizio serve a me, alla squadra, a ottimizzare ovviamente il tempo, che ne abbiamo sicuramente di più rispetto a entrare in corsa in un momento di difficoltà.
4: Senti, parliamo subito della squadra. Grande, insomma, discreta rivoluzione, sono tornati diversi giocatori che hanno fatto, se vogliamo, anche la storia recente degli ultimi 10-15 anni della forte Juventus, una squadra se vogliamo ambiziosa, che vuole lottare per diciamo la parte sinistra, possibilmente un po' in alto della classifica, e c'è anche qualche giocatore nuovo, insomma c'è tanta carne al fuoco in questa nuova forte Juventus.
5: Sì, sicuramente come hai detto il direttore Francesco Vannini ha lavorato in maniera importante in questo periodo estivo, giocatori con qualità, giocatori con esperienza, giocatori che ovviamente la carta d'identità può dire che possono avere qualche anno in più rispetto a quelli che avevo l'anno scorso, erano tutti ragazzi di 20 anni, quindi sotto l'aspetto di esperienza siamo una squadra nettamente superiore all'anno passato. L'obiettivo di quest'anno è inutile nascondersi, io sono uno che non fa mai gioco delle 3 carte, è naturale, l'ambizione c'è, l'ambizione sta a significare che si parte in 16 e quindi c'è chi vince, chi retrocede, chi arriva secondo, chi arriva vinto, chi arriva playout. Ecco, la parte sinistra è il minimo sindacale che la società mi ha chiesto, ed è giusto che sia così, perché lo sforzo del presidente è stato uno sforzo importante, l'ambizione della piazza è alta. È una responsabilità che ho ben volentieri accettato, non mi spaventa nulla, poi sarei in campo a parlare.
4: Beh, questo è logico, naturalmente si parla tanto di questo girone A che avete già affrontato l'anno scorso, con le squadre del mare sembra molto attrezzate, una per tutti la Marsese, ma anche il Forte dei Marmi, la stessa Lianese, quindi ci sarà senz'altro pan per i tuoi denti per cercare di primeggiare o quantomeno di fare un buon campionato.
5: Sì, sicuramente è un girone tostissimo, perché non hai elencato il Calenzano, non è promossa, ma ha fatto un mercato da eccellenza, butto dentro la Carrarese Giovani, che so per certo che è una squadra di ottimo spessore. Si va a analizzare poi comunque Iolo, che arrivava secondo l'anno scorso in campionato e fino all'ultima giornata poteva vincere, poteva essere lì a battersi
4: con
5: il Napo,
4: certo.
5: Quindi insomma Settimello è arrivato quinto, insomma si sta parlando di realtà pontebugianese, insomma è una squadra, è un girone tostissimo. Però è indubbio che non si può pensare di fare un campionato con l'idea di proviamo a salvarci il prima possibile, perché se no sarebbe sbagliato, si
4: certo.
5: Manderebbe un messaggio sbagliato.
4: Certo.
5: E non sarebbe corretto verso tutto il popolo bianco.
4: Non solo, poi ricordiamoci, a parte l'anno scorso, negli ultimi 20-25 anni Forti si è fatto o Serie D o Eccellenza, quindi
5: sì,
4: negli ultimi 6-7 anni ha fatto 2 volte playoff per salire. Comunque, detto questo,
5: questo sai, ogni anno a sé, poi
4: sì, per la
5: una rivoluzione totale, insomma,
4: c'è
5: stato il presidente che si è incollato, insomma, tutto, no, non è che vi racconto nulla,
4: no.
5: È meglio di me che sei di posto, io sono forestiero, però ecco, mi sento bianco-verde ormai un periodo dalla nascita,
4: ma questa parte. Mi hanno detto che ti hanno dato la cittadinanza ufficiale a Borgo San Lorenzo.
5: Aspetto il sindaco che me la dia.
4: Vabbè, noi abbiamo delle amicizie col sindaco di epoca Radio Mugello, che proveremo a caldeggiare questa cosa. Detto questo, Claudio, per quanto riguarda gli amichevoli, il 22 esordirete contro il Barberino Tavranel, altra neopromossa in eccellenza, poi ci sarà il 28 Rufina, poi il 29 di questo mese la Gallianese, poi il 6 di settembre il turno
5: 26,
4: di...
5: non 28.
4: 28, 26 a Rufina, giusto?
5: Sì,
4: beh,
5: esatto.
4: Sono previste anche altre amichevoli, oppure dopo queste prime 4 gare, di cui uno ufficiale?
5: No, penso ci sia anche un'altra amichevole, adesso va visto un attimo, visto che saltiamo la prima di Coppa, fino a che non sapevamo con certezza se si giocava o non si giocava la prima. Saltando la prima, intrasettimana sicuramente, in quella settimana lì faremo un'altra amichevole, sicuramente.
4: Senti, l'ultima cosa, è a Romanelli quando tornerete a giocare?
5: Qui è un ripreso da nessuno.
4: Devo parlare sempre col sindaco per questa cosa?
5: Sì, perché insomma io sono stato tutta l'estate, comunque gran parte dell'inizio dell'estate lì al campo, e ho visto insomma i lavori stanno procedendo, ora non so se sono interrotti. Diciamo il vero dispiacere, la vera problematica che si può affrontare può essere quello di rischiare di giocare fuori dal nostro campo anche quest'anno, almeno sicuramente in parte, ma speriamo non tutto, perché comunque questa è una limitazione, è inutile girarsi intorno, se sei sempre fuori casa anche se il pubblico ci segue ovunque, però giocare Romanello è un conto, giocare o a Monza o a Vaglia o a Scarperia è un altro.
4: Certo. Bene. Noi ringraziamo naturalmente il mister della Fortis Juventus Claudio Morandi, al quale auguriamo naturalmente un grosso in bocca al lupo per tutta la truppa biancoverde, magari ci risentiamo più in avanti per aggiornamenti. Grazie Claudio.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
6: Felice martedì da Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello.

0: Let's go!
1: Radio Mugello.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Mugello, emozioni in musica con Cesare Live questa sera, anche questo martedì dalle 20 alle 22. Avete passato, spero, un buon Ferragosto, caldo, bello di baldoria, bello di grigliate, e chi più ne ha più ne metta, spero per voi siate stati tutti bene. Ebbene, niente, anch'io sono stato bene, quindi niente, siamo qua a far baldoria, sembrava che venisse un po' più freschino, ma ci ha fatto un attimo la finta un giorno, e poi oggi qui a Borgo almeno è un bel caldino ancora. Un minuto di sigla e poi con la scaletta preparata per voi sono subito in vostra compagnia. Buon ascolto!

Io ci spero proprio di non, che voi non possiate fare senza di emozioni in musica, io me lo auguro, ovviamente sto scherzando, sappiamo che questo è un intrattenimento ludico e pertanto non è così essenziale, però vedo già e ringrazio Mario che è già online, è già in linea. Mario, ciao Mario, fedelissimo, uno dei fedelissimi, come vedo Gigliola e come vedo Pasquale, è tornato, ben tornato Pasquale, la settimana scorsa hai fatto Ferragosto, mi auguro, e quindi sei tornato fra noi, grazie, grazie anche a Mario. Mi chiede tutto bene, sì, tutto bene Mario, sono ancora vivo nonostante gli stress e gli sgarri di Ferragosto, siamo ancora qua, come spero tu stia bene. Bene, avanti, avanti, avanti con la scaletta. Ah, vedo Antonella, ciao Antonella dall'Accademia Monghidoro. Cominciano a collegarsi tutti con emozioni in musica, i fedelissimi, e mi fa molto piacere. Io vi ringrazio fin da subito di questo, quindi ringrazio tutti i collegati e i non collegati occasionali. Bene, parto subito con un brano nuovissimo. Nuovo però, quando c'è un brano nuovo che mi provoca emozioni, e credetemi, emozioni in musica, trovarne tra gli ultimi brani è sempre più difficile, nel senso che devo scavare molto a fondo nella mia, ahimè, nella mia età per rifarmi un po' indietro, perché sarò un nostalgico, ma io ho sempre seguito la musica. Però ancora ogni tanto esce qualcosa di bello. Gaia, che è una ragazza bellissima, dolcissima e anche una bellissima voce per me, ha inciso questa Bossa Nostra, che ovviamente è un ritmo di bossa nova, è una roba di un mese e mezzo, due mesi fa, quindi freschissima, e sta scalando le classifiche, le varie chart, Spotify, gli ascolti, YouTube e quant'altro, le classifiche dei brani più scaricati. La nostra Gaia, gran bella ragazza, che ha fatto una canzone un po' diversa. Bella voce, molto melodica, a ritmo di bossa nova sudamericana, brasiliana. Ve la voglio presentare. Molto carina questa canzone, dedicatissima a tutti coloro che sono già collegati. Buon ascolto ragazzi, buon ascolto con emozioni in musica.

Molto carina questo ritmo di bossa nova, ovviamente dalla grande nostra Chiara. Bossa nostra, il titolo. A me piace molto perché è una canzone ritmata latina, un ritmo caliente e un testo carino, una voce molto carina, molto intonata. E poi lei è veramente una bella ragazza, la ricorderete, ha partecipato anche a Sanremo, non so se quest'anno o lo scorso anno, comunque è veramente si guarda volentieri, molto bella. Bene, andiamo avanti con qualcosa sempre di abbastanza moderno, gruppo di musica elettronica house, si chiamano gli Anotr, che fanno una canzone di un'altra persona, vediamo un po' se riusciamo a vedere di chi, comunque il titolo è Talk to You, è un brano recente, comunque si tratta di musica elettronica, musica house, per introdurre questa serata, perché dopo che questa sera ci aspettano ospiti con i quali ci collegheremo sicuramente telefonicamente, credo con la RSA Fondazione Santissima Annunziata Firenzuola, con Gian Armando. Più tardi ci collegheremo con lui per illustrare l'aggiornamento del programma di Firen Senior, tutte le manifestazioni della Santissima Annunziata fino a fine agosto. E quindi adesso vi intratteniamo ancora un po' con questo brano recente, appunto, degli Anotr, gruppo di house e musica elettronica.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
6: è aperto dal venerdì alla domenica.
7: Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Ed eccoci qua di nuovo con la scaletta in diretta Emozioni in Musica di Cesare Live fino alle ore 22. Ben ritrovati ragazzi, saluto anche Alessandro che è in ascolto, grazie Alessandro, e saluto Michele, ciao Michele, ben arrivati sulle frequenze di Radio Mugello con Emozioni in Musica. Vado avanti con la scaletta preparata per voi. Canzone del 1900, boh, chi si ricorda, questa è vecchiotta, andiamo un'occhiata. Francesco De Gregori e Lucio Dalla, Cosa sarà, 1979. Due grandi artisti, canzone bellissima, questa è musica d'autore, questi sono capolavori ragazzi, e sentite, voglio solo che voi sentiate la parte musicale, anche perché oltre che le parole, le poesie messa in musica, qui c'è anche una musica che non è casuale. Vorrei segnalare in particolare l'emozione che a me trasmette la parte finale fatta con il sax, che il sax quando è suonato così è, insomma, a me trasmette un po' di brividi. Poi non so voi, provate ad ascoltare questo Cosa sarà del 1979 dalla voce di Francesco De Gregori e del grande Lucio Dalla, per voi. Solo la ritmica meriterebbe un plauso. Sentite quanto c'è da lavorare in questo ritmo e quanto si lavora. I ritmi lenti sono belli perché sono da riempire dagli strumenti della ritmica.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità?

Ragazzi, io non so voi, poi io sto ascoltando in una cuffia professionale, ovviamente il suono è molto bello, ma a me tutte le volte che ascolto questa canzone mi si drizzano i peli, brividi, brividi nella mia pelle, come spero nella vostra, ragazzi. Queste sono canzoni che cioè non hanno tempo, secondo me, sono bellissime. E avanti, avanti, voltiamo pagina, anzi, secondo me andiamo una pagina indietro, perché andiamo al decennio precedente. Canzone degli anni 60, qui coloro che sono, diciamo, hanno vissuto la gioventù in quel momento, io c'ero ma ero piccolino, però sto parlando dei Camaleonti, L'ora dell'amore è un brano del 1968, famosissimo perché molti di noi, anche più giovani, insomma, l'hanno ascoltato, anche se non l'hanno vissuto come coloro che L'ora dell'amore la provavano veramente. Ovviamente io avevo pochi anni, e quindi lo dedico a tutti coloro che sono nati negli anni 60 e anche un po' prima, quindi coloro che già se li godevano gli anni 60, uno dei più bei decenni dell'ultimo secolo, penso, da quello che dicono, da quello che mi raccontano quelli che avevano un po' più anni di me. E vi faccio ascoltare appunto questo L'ora dell'amore, i Camaleonti, i grandi gruppi che andavano in quel momento, per voi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: prima di centrale.
1: Molto bene, eccoci di nuovo in diretta, Emozioni in Musica con Cesare Live su Radio Mugello. Bene, bene ragazzi, io sono in attesa della chiamata di Gerard Armando, del messaggio della RSA Fondazione Santissima Annunziata di Firenzuola, per illustrare il programma che diciamo riguarderà tutto il mese d'agosto, il programma di intrattenimento che loro fanno tradizionalmente tutti i giovedì sera, con l'eccezione dello scorso martedì che hanno fatto anche il martedì. Bene, andiamo avanti adesso con un brano straniero di una grande voce, di una cantante americana. Sto parlando di Anastasia. Anastasia ha avuto anche dei problemi di salute, ha avuto credo un tumore o qualcosa del genere, però ne è uscita, penso che ne sia uscita bene. Nel 2000, e io mi ricordo questa canzone, me la ricordo molto bene, ha composto, ha inciso questa I'm With A Love, brano che poi l'anno dopo lo cantavamo con la mia formazione. Allora avevo la cantante, avevo la Susi, quindi Cesare e Susi, e l'avevamo fatta nostra questa canzone, molto aggressiva. Lei ha una voce bellissima, pop, rock, ma anche direi soul bianco, perché lei non è di colore, è bianca, però ecco, molto bella questa canzone, dedicatissima a tutti gli amanti del genere. I'm With Love, dalla voce di Anastasia.

Beh, in effetti il colore è bianco dell'anastesia, però la voce è praticamente è nera, quindi questa bella voce soul, molto bella questa canzone, la ricordo benissimo, si ballava allora, è stata molto un successo travolgente di quell'epoca, 2000-2001. Andiamo avanti, io adesso vi voglio far ascoltare un brano di Mattia Bazar del 1977. E Mattia Bazar è stato un gruppo italiano dei più iconici del periodo, perché insieme ai Pooh, ai Nomadi, a tanti altri, è un gruppo che ha composto, c'erano dei grandi compositori, anche autori di parolieri, Antonio Cassano fra gli altri, fra tutti, uno dei più famosi, ha scritto Stellita, Antonio Stellita, credo che sia anche lui uno dei parolieri, che poi credo che sia morto, però c'era la grande voce dell'Antonella Ruggero, e quindi Antonella Ruggero allora era la voce per eccellenza, una voce diciamo raffinata, molto elegante e anche potente. Questo Solo Tu, brano appunto del 1977, lo voglio dedicare in particolare a tutti gli amanti di questo genere, di questo gruppo per voi.

Molto bene, siamo di nuovo in diretta Cesare Live, emozione e musica. Avanti con la scaletta. Siamo in attesa del collegamento del messaggio di Gerarmando per passarlo in diretta e intanto io non mi risparmio e vi lascio, non vi lascio senza musica. Adesso cambiamo radicalmente genere e andiamo nella musica classica sinfonica. Adesso vi faccio ascoltare un brano, ovviamente questi non sono pezzi perimetrati dalle case discografiche dai 3 ai 4 minuti, ma questi sono brani classici che durano di più. In questo caso siamo sui 6 minuti e passa. Però Franz von Suppé, credo che si chiami così in tedesco, Light Cavallerie, quindi la cavalleria leggera di Suppé, ve la voglio far sentire perché a me piace molto, ricorda il periodo in cui studiavo musica, quindi pianoforte e fisarmonica, erano gli anni 70 e c'erano proprio le mie colleghe di scuola che lo facevano al pianoforte. Questo è un bellissimo brano per me. Emozione in musica non ha confini né di generi né di anni né di età, questa risale forse a più di 100, sicuramente a 100 o 150 anni fa. Però non per questo è meno bella. Ovviamente entriamo nel campo della musica classica sinfonica, quindi i parametri sono leggermente diversi, ma è la dinamica soprattutto. Ma ascoltatela, perché molti di voi non sanno neanche che si chiama così, ma sono convinto che nell'orecchio ce l'avete questa qui. Cavalleria leggera, Franz Suppé, per voi. Sempre un attimo perché è su un'altra piattaforma. Live, ovviamente live, orchestra. A un certo punto sentirete proprio i cavalli, cioè sentirete proprio, vi immaginerete i cavalli che stanno trottando, galoppando. Questo è bellissimo. Sentite questi corpi.

Bellissima, bellissima questa cavalleria leggera di Suppé, grande, grande brano. E adesso dalla cavalleria leggera di Suppé alla cavalleria della Santissima Annunziata di Firenzuola. Adesso chiamiamo Gerarmando, mi metto in contatto con Gerarmando e poi ce l'avremo qua in diretta su Radio Mugello. Ci illustrerà i programmi della Santissima Annunziata. Vi chiedo solo un secondo e arriviamo con Gerarmando. Speriamo di che la linea non faccia problemi. Allora, arriviamo qua, proviamo a telefono preistorico, però comunque vediamo di chiamarlo. Allora, il grande Gerarmando. Adesso faccio il numerino. Un secondo solo, perché io sono da solo, come dicono a Ferraro. Non c'è alla parte tecnica Pinco e Pallino al microfoni, eccetera, eccetera. No, fuck tot me, come dicono a Ferrara. Faccio tutto io. E allora, sai com'è? A volte si può anche sbagliare, oppure, insomma. Allora, ecco qua. Vado a comporre il numero. Allora.

0: Vediamo se risponde. Suona, suona, ci siamo.
1: Pronto?
0: Grande, grande Gerarmando, ci sei? Ciao Gerarmando.
1: Buonasera Cesare, a sei te in e diretta. A tutti i tuoi amici di Radio Mugello.
0: Grazie, grazie Gerarmando di essere con noi anche questa sera, ci fa molto piacere. Ci fa molto piacere innanzitutto perché tu ci ascolti e questo mi rallegra. E poi ho visto che ho sentito la tua pubblicità in Radio Mugello appena sono arrivato giù, quindi anche la regia di Radio Mugello pubblicizza Firenze Senior, quindi è una cosa molto grazie. Bella e quindi credo che insomma siamo tutti felici di questa cosa, vuol dire
1: grazie,
0: che sta
1: attraversando... io ogni sera quando inizio la serata dico sempre ringraziamo i nostri media partner e quindi esatto. Anche Radio Mugello, grazie immensamente per il supporto.
0: Certo, certo Gerarmando, come va? Tutto bene? Ho sentito i video, ho visto la serata degli anni 60, è stata molto bella anche quella della scorsa settimana, bellissima, veramente molto bella, molto... Mi sembra stata partecipata molto anche questa e quindi raccontaci un po' qualcosa, com'è andata, poi quali sono i prossimi progetti, insomma dai,
1: volentieri,
0: ti cedo la parola.
1: Anche perché è un pezzettino che noi non ci sentiamo per tanti motivi,
0: esatto.
1: Il primo perché abbiamo poi avuto la serata scorsa che era di martedì, quindi eravamo in contemporanea, quindi
0: esatto.
1: Ed è stata una serata molto bella, il gruppo Generazioni Beat hanno letteralmente, come dire, rapito cuore, anima e anche letteralmente la gioia, perché abbiamo visto la gente che si alzava in piedi, che accendeva il cellulare, siccome allo stadio quando vedi che tutti fanno le fiammelle anziché
0: bello,
1: con gli
0: bello.
1: Accendini con la luce del cellulare, quindi è stato
0: molto
1: veramente...
0: partecipata, diciamo anche molto, perché
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: gli anni
1: sì.
0: 60 sono gli anni 60, diciamo la verità,
1: 60 e 70 hanno iniziato con un piccolo richiamo, ovviamente la serata era, come dire, tutta dedicata prevalentemente al repertorio italiano, però poi hanno fatto un piccolo accenno iniziale ai Beatles,
0: sì.
1: E poi da lì è stato un crescendo fino a che poi abbiamo concluso cantando tutti insieme Io Vagabondo
0: Le Nomadi.
1: Ho sentito,
0: sì, è stata bellissima con le fiaccole accese, ho visto i video,
1: esatto,
0: sono molto,
1: esatto,
0: molto belli,
1: esatto.
0: Molto belli, sì, sì, è stata bellissima.
1: Però questa serata è stata preceduta da una serata altrettanto bella ed emozionante e tu ne sei testimone perché c'eri anche tu.
0: Sì, quella, certo, certo, del rock, della storia del rock, molto bella. Anche quello è stato veramente molto bello, certo, certo.
1: Sì, sono state due serate allora significative perché come ho detto anche in occasione nel momento del saluto, del ringraziamento agli artisti che hanno partecipato, abbiamo alzato il livello dell'offerta culturale delle nostre serate e la serata ovviamente con la storia del rock vivo, un testo scritto apposta per noi da Matteo Procuranti e poi ovviamente arricchito con le musiche del gruppo Despota and Friends,
0: certo.
1: E quindi quello è stato un momento veramente molto molto bello. Tra l'altro ti anticipo, abbiamo un progetto di unificare lo spettacolo dell'anno scorso e quello di quest'anno e vedere di proporlo in sede teatrale. Quindi
0: molto
1: vediamo se riusciamo a portare in te, perché secondo me merita assolutamente.
0: Sì,
1: sono due spettacoli che
0: anche l'attore era veramente veramente molto bravo, questa voce così suadente come ovviamente tutti gli attori che fanno scuola di dizione ovviamente, però era molto bravo, questo racconto intervallato da questa musica mi è piaciuto perché è stato raccontato il monologo molto bene, molto, a me è piaciuta moltissimo anche quella
1: sì,
0: serata.
1: Sì, sì. Sì, esatto. è lo stesso è accaduto anche poi, ripeto, martedì scorso in una modalità completamente diversa, con uno spirito e un tono completamente diverso,
0: certo.
1: Però siamo riusciti a dare veramente quell'arricchimento, anche perché nella serata quando c'era anche tu abbiamo intervistato il direttore della Caritas diocesana ed è stato lì anche un momento,
0: certo,
1: molto arricchente. Martedì abbiamo avuto un altro momento importante, soprattutto la comunità di Firenzuola che ha potuto rivivere la storia della famiglia Vettori, che è una storia di liutai, una famiglia,
0: certo,
1: di liutai da ben tre generazioni.
0: Famosissimo, famosissimo, Vettori,
1: sì.
0: Liutaio, famosissimo. Infatti la scuola di musica, se non sbaglio, la vecchia scuola,
1: esatto,
0: di musica di Firenzuola che portava negli anni 70 avanti il maestro Bruno Vignini, credo che poi sia stata intitolata appunto a Dario Vettori. Che
1: a Dario Vettori,
0: credo,
1: esattamente.
0: Che è stato proprio così. Quindi io ho avuto l'onore di partecipare, di andare in questa scuola di musica agli albori, quando c'era il Vignini, prima che forse venisse intitolata a lui. Eravamo un gruppo di ragazzi che frequentavamo questa scuola di musica. quindi
1: Allora, conosci meglio di me, allora
0: sì, un
1: sicuramente.
0: po' conosco molto bene il discorso. Allora, vai, vai Gerarmando, illustraci poi i
1: Allora,
0: programmi di futuri, dai.
1: sì, esatto. Allora, giovedì invece cambiamo totalmente registro e come dico io sempre, ogni volta, e mo si ride. E
0: Ah,
1: con chi ridiamo?
0: ecco.
1: Serata di risate a crepapelle con la ribalta su Santerno, che è la compagnia teatrale di Firenzuola,
0: Firenzuola,
1: che ci
0: certo.
1: presenterà questa commedia in vernacolo, una commedia in tre atti in vernacolo fiorentino, dal titolo C'è da sposare una vedova.
0: Ecco, sì.
1: Quindi, vedovi del Mugello, fatevi avanti perché c'è una vedova da sposare.
0: Quindi, forza,
1: Ecco.
0: avanti, avanti. Non solo vedovi, anche scapoli vanno bene lo stesso.
1: Già, tutti,
0: Giusto?
1: tutti, tutti, noi li
0: Vanno bene
1: accogliamo
0: tutti.
1: tutti. E la serata sarà preceduta dalla mia intervista a un attore, nonché anche stato anche regista della compagnia, e cioè a
0: Sì.
1: Franco, con cui parleremo, ovviamente, di una cosa che ricorre quest'anno, il 60°. Lui l'ha vissuta, ovviamente, e quindi con lui parleremo dell'alluvione di Firenze, 60 anni
0: Ah,
1: fa l'alluvione di
0: sì,
1: Firenze.
0: 66,
1: Esatto,
0: esatto, proprio, proprio quello,
1: esatto,
0: esatto. Sì, questo è molto interessante anche questo. E poi ormai
1: esatto, esatto. Sì.
0: parlaci anche di quella dopo, perché vabbè
1: E
0: che ci
1: poi dopo
0: sentiremo
1: purtroppo
0: martedì prossimo.
1: la quinta e ultima serata, e come dico sempre io, alla fine dobbiamo fare un po' di fuochi d'artificio, e quindi
0: Dulcis in fundo.
1: giovedì 27 agosto, ultima serata del festival, la concluderemo questa volta nel giardino Bob Kennedy, che è il
0: Sì.
1: giardino accanto alla chiesa della Santissima Annunziata, quindi non saremo, come dire, nel nostro parco, ma ci trasferiremo in un giardino vicinissimo a noi,
0: Adiacente,
1: confinante a
0: certo.
1: noi, perché c'è un palco più grande, c'è un palco, diciamo, più consono a uno spettacolo molto bello, che è La fiaba dell'amore lento, che ce la offriranno. Io è un'opera che ho già visto, conosco molto bene, che ho veramente, come dire, puntato i piedi per averla nel festival, perché secondo me è un tema che racchiude proprio il cuore del nostro festival. È la storia di due sposi, non più giovani, due sposi non più giovani, che stanno preparandosi a fare qualche cosa. Loro si trovano nelle retrovie di un ristorante, mi pare che siano dietro nella cucina di un ristorante, e quindi in quest'oretta di commedia molto leggera, però dove si riflette anche, si pensa anche tanto, si ride, ma si pensa anche tanto. Ci sono questi due sposi che poi scopriremo alla fine chi sono in effetti, in realtà, questi sposi. Il merito ovviamente a due bravissimi attori, una è anche una nostra amica, mi posso permettere l'onore di
0: Certo.
1: considerarla una mia personale amica, ed è Daniela Morozzi,
0: Sì,
1: che
0: sì, sì.
1: ritorna a Firenzuola perché ormai con lei abbiamo creato un legame, come dire, indissolubile, insieme ad Andrea Caemerle, che peraltro è anche l'autore di questo testo, e quindi vivremo un'esperienza meravigliosa. Con
0: Bene.
1: una particolarità: non ci sarà la mia intervista al super senior, ma lo spettacolo sarà preceduto da un momento di esibizione del coro dei Maggiaioli di Barberino.
0: Sì.
1: Lo spettacolo sarà chiuso da un momento di esibizione singola invece del Cantamaggio di Firenzuola, e
0: Sì.
1: poi i due cori a voce sola, all'unisono, canteranno una delle canzoni più famose del repertorio fiorentino, e quindi chiuderemo proprio con un tripudio di gioia, e quindi ci daremo poi l'arrivederci al prossimo anno per un'esperienza che immagino sarà ancora più entusiasmante di quella che già stiamo vivendo ora in questo mese.
0: Molto bene, vorrei partecipare anch'io a quell'ultima serata, come ti avevo promesso,
1: Ti
0: direi
1: aspettiamo.
0: che vengo volentieri perché diciamo è la serata, mi è sembrato di capire un po' clou di chiusura della stagione di
1: Sì. E
0: Ferenc Senior e quindi mi farebbe piacere esserci. Farò di tutto per poter essere dei vostri, insomma, ecco.
1: noi ti aspettiamo sempre con gioia, noi ti
0: Beh,
1: aspettiamo sempre con gioia, sai.
0: bene, bene, grazie Gerarmando, grazie, mi fa piacere di questa animazione viva che c'è a Firenzuola. Avete rianimato questo paese un po' perché la casa di riposo è un po' come il cuore, è sempre stato la RSA un po' il cuore, però partendo proprio da lì, che avete un bel giardino, poi il Bob Kennedy che io conosco molto bene perché io ci andavo a giocare da ragazzino, era il nostro parco giochi, c'era il ping
1: Lo
0: pong,
1: so.
0: c'erano la sala giochi, andavamo lì al Bob Kennedy come area di di divertimento e di gioco, a farci le partite con il prete nel dietro facevamo le partitelle. È stato un bel periodo.
1: Chi è che lo creò? Don Oreste Puccetti?
0: Forse Don Alessio, io non vorrei dire, però non vorrei dire. Don Alessio, forse Don Otello Puccetti.
1: Otello, scusami, Don Otello. Mi sbaglio sempre io, lo chiamo sempre Oreste.
0: Don Otello Puccetti. Io penso che l'abbia creato lui, sì, quindi parliamo di una sessantina di anni fa. E quindi sì, più o meno. Bene,
1: allora
0: bene.
1: Mi permetto, approfitto proprio 30 secondi per ricordare una cosa. Allora, sì, tutti i nostri spettacoli sono a ingresso libero, a ingresso gratuito con offerta libera.
0: Molto
1: queste
0: bene.
1: Offerte non vanno assolutamente nelle tasche della fondazione, ma sono offerte che noi utilizzeremo, cioè il ricavato complessivo di quello delle serate del festival sarà utilizzato esclusivamente per tutte le attività di animazione, inclusi anche i viaggi che facciamo magari di 2 o 3 giorni, oppure le gite di un giorno solo, insomma tutte le attività che riguardano i nostri ospiti saranno finanziate con oltre che con le risorse della fondazione, ma anche con il ricavato. Quindi questo sarebbe un modo anche per far sentire le persone coinvolte, anche il loro come dire, il loro dono, il loro supporto serve anche per far stare meglio anche i nostri ospiti, nelle varie attività.
0: Certo, questo è molto, questo mi fa molto onore, molto bello. Bene, Gerarmando, adesso che ti devo dire? Io ti ringrazio della tua assidua partecipazione ad Emozioni in Musica, e poi io adesso manderò il notiziario di Radio Mugello, nella quale verrà appunto pubblicizzato anche le serate di Firenze Senior, di Firenzuola, e quindi in mezzo alle notizie verrà data anche questa ulteriore informazione
1: della vostra programmazione. Grazie Cesare, buona serata a tutti.
0: Grazie Gerarmando, buona serata a voi, ancora complimenti per tutto e spero di vedervi il giovedì, non questo, forse non ce la faccio, ma l'ultimo credo di essere dei vostri, poi devo venire a prendere quella cosina che forse penso che, non so se è mia o no, comunque vedremo. È una scusa per venire giù a trovarvi ancora una volta.
1: Vi aspettiamo.
0: Bene Gerarmando, grazie del tuo intervento, complimenti a te, a tutto il tuo staff, l'equipe, Angelo, Annalisa, tutta l'equipe della Santissima Annunziata.
1: A tutti, okay. A tutto lo staff, giusto?
0: Ciao,
1: grazie ancora.
0: Buon ascolto, a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Bene. Abbiamo fatto con Gerarmando, vi passo il notiziario, che siamo un attimino in ritardo, ma arriva il notiziario di Radio Mugello, annuncio orario e quant'altro.
2: Sono le 21:04.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in Consiglio Comunale come consigliere. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la PS teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro, ideato da Barbara Betti, prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Mattarella il titolo di commendatore per meriti artistici.
5: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
4: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726.
5: Fine settimana importante per lo sport mugellano, risultato straordinario per l'atleta del cicloclub appenninico Alice Farinelli, che chiude in terza posizione assoluta la Coppa del Mondo di Enduro nella categoria Women Junior. Un traguardo incredibile reso ancora più speciale dal fatto che Alice è soltanto al suo primo anno in categoria. Risultato straordinario anche quella della mugellana Larissa Iapichinao, nata a Borgo San Lorenzo e residente nel comune di Barberino, che ha conquistato con la 7 metri la medaglia d'oro ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham, contribuendo alla vittoria del medagliere finale da parte della nazionale italiana.
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Bene, dopo questo ragazzo di Ipanema, musica dolcissima, bossa nova, torniamo con i piedi per terra, torniamo al nostro programma di Emozione e Musica. Adesso vi presento un brano di un artista famosissimo, di un interprete un po' meno famoso. Allora, l'artista è il grande Elton John. Elton John, secondo me, è uno dei più grandi interpreti, cioè uno dei miei preferiti, perché è uno di quei cantanti compositori musicisti che non ha bisogno, ha una bellissima voce, quelle voci che pur non essendo potentissime come quella di Joe Tempest, di Freddie Mercury, che ne so, di questi grandi cantanti rock, lui ha una voce che però, anche se non suonano gli strumenti, fa già un'orchestra da solo, un po' come Michael Bublé, cioè sono quelle voci che poi lui ha un gusto nel comporre che è unico, veramente unico. Il grande Elton John. A rovinare un po' il suo programma ci ha pensato il sottoscritto Cesare Live, che nel 20 anni fa circa nel suo CD ha inciso questo brano appunto di Elton John dal titolo Nikita, che è un moderato ballabilissimo ovviamente, che io ho pensato di inserire appunto nel mio disco, e appunto questa sera vi voglio far ascoltare questa versione del Cesare Live anziché dell'Elton John, però la base, cioè la canzone, è molto bella, anche la base musicale. Diciamo, ho lavorato per far sì che fosse di qualità. L'interpretazione, insomma, è quella che è. Insomma, poi io all'inizio, allora, avevo cominciato proprio a cantare da allora. Quindi, però, insomma, cercate di prenderla com'è. Però l'intenzione c'era tutta. Nikita per voi, Cesare Live Group.

0: questa era la bella Nikita dalla voce mia del mio CD, grande autore Elton John. Allora adesso cambiamo genere, andiamo a un cantante italiano che a me piace particolarmente, vi ho già presentato diversi brani suoi, questo è relativamente recente, di 20 anni fa, partecipato a Sanremo, questo l'uomo delle stelle del grande Ron. A me Ron piace tantissimo, poi fra l'altro è anche una bravissima persona, fa tanto, fa del bene nella vita, fa tante iniziative positive e lodevoli, è una persona molto positiva. E comunque questo brano, che non mi ricordo come si piazzò, più o meno verso, non è che fu fra i primi, però comunque a me è piaciuto particolarmente, l'uomo delle stelle, appunto dal Sanremo 2006, ascoltatelo, per me ne vale la pena, molto bello, molto bello. Dedicato ad Antonella De Monghidoro, che ha richiesto, grazie.
1: E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è.
0: Bellissimo arpeggio e la voce molto bella di Ron.
1: E non è

Molto bella. A mio avviso molto bella questo Uomo delle Stelle, successo di Ron da Sanremo 2006. Adesso andiamo con un'altra richiesta che mi ha fatto Alessandro. Questo è un brano del 2015, mi sembra. Un iconico brano dell'estate, un tormentone dell'estate 2015. Giusy Ferreri con Baby K fecero questa Roma Bangkok, che tutta quell'estate andò di continuo, e ve la voglio dedicare a tutti voi, oltre che Alessandro, che l'ha giustamente chiesta per voi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata,
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

Bene, riprendiamo la diretta Emozioni in Musica fino alle ore 22 con Cesare Live su Radio Mugello. Andiamo avanti, brano di Whitney Houston del 1992, ricorderete, colonna sonora del bellissimo film Guardia del Corpo. Lei bellissima, ancora era in vita, era molto bella, una voce stupenda, una canzone bellissima e non saprei cos'altro dire.

Mamma mia, che canzone che è questa, se poi beh, molti di voi avranno capito il testo, quelli che hanno dimestichezza con l'inglese, però è abbastanza semplice, non è difficile neanche da trovare la traduzione, questo Un ti amerò per sempre, è un augurio di tanto amore, di tanta felicità alla persona che viene lasciata e quindi perché si accorge di non essere la persona che fa per lei. Poche persone riescono a augurare questo quando due si lasciano.

Veramente molto bello questo pensiero, oltre che la musica, è bello anche il testo. Andiamo avanti. Canzone di 2012, il nostrano Biagio Antonacci, in compagnia e con la collaborazione del grande amico mio Massimo Tagliato, fisarmonicista, che poi ancora collabora con Antonacci, non vedente, ipovedente, ma un grande talento, non solo per quello. Lui ha composto e ha messo lo zampino in questa Non vivo più senza te con la fisarmonica. Poi c'è l'intermezzo, sentirete l'interludio di fisarmonica all'interno della canzone, dal ritmo di Taranta travolgente, molto bella, che nel 2012 cavalcò le cime delle classifiche dei brani più ascoltati e più venduti per voi, da Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, con Massimo Tagliato, il grande Massimo, alla fisarmonica.

Molto bello, Non vivo più senza te, Biagio Antonacci, correva l'anno 2012 col grande Massimo Tagliata. Bellissimo brano. Adesso andiamo avanti con un brano invece un po' più vecchio, di 30 anni prima, direi 1982. Quindi Cliff Richards, questa la ballevamo quando io proprio ero piccolo, ero giovane, appena maggiorenne. We Don't Talk Anymore, Cliff Richards, canzone dolcissima. Non velocissima, però era già ballabile. Scalava le classifiche della Hit Parade, allora si chiamava così, nel 1982. Per voi, We Don't Talk Anymore, Cliff Richards.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Bene, state anche con me, con Emozioni in Musica, ormai fino alle 10, ormai state con noi. Un altro brano e poi i saluti, la sigla, brano del grande James Brown, Sex Machine, cantante, grande artista soul statunitense, scomparso ormai quasi da 20 anni. Quindi lo ricordiamo con questo Sex Machine, brano celeberrimo per voi.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Voce inconfondibile.
6: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it,
5: funky.
6: You know.

Bene, bene, se ne sta andando Sex Machine del grande James Brown, canzone che ha fatto un grande successo, artista purtroppo scomparso, se non ricordo male, il giorno di Natale del 2006, quindi sono quasi 20 anni. Bene ragazzi, adesso io vi saluto con la mia sigla, vi voglio ringraziare anche questa sera per tutti coloro che, nonostante Ferragosto e le ferie, si sono interfacciati con me, quindi Michele Pasquale, Gigliola, ringrazio Antonella, ringrazio Mario, poi chi c'era? Alessandro, tutti quelli che ho sentito, grazie per il vostro ascolto assiduo, grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato anche occasionalmente, e che vi devo dire, vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo martedì. Il prossimo martedì poi vi darò l'elenco delle serate che mancherò, perché poi farò un po' di ferie anch'io a fine agosto, settembre, quindi vi dirò i martedì che sarò con voi nel mese di settembre, perché sicuramente alcuni martedì mancherò, e quindi non mi rimane che salutarvi ovviamente sulle note della mia sigla. Io auguro, nel ringraziarvi ancora una volta, auguro a tutti voi una piacevolissima nottata, quindi la mia più cordiale e calorosa buonanotte a tutti, ci sentiamo martedì prossimo da sulle frequenze sempre di Radio Mugello, Mugello in Musica, da Cesare Biondi, buonanotte, ciao, alla prossima, ciao ciao.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Felice martedì da Radio Mugello.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
6: To an automatic voice message system.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. 50 years ago.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello che mi hai dato.

0: Credo nelle preghiere anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore resta amore, amore non te lo dimenticare.
1: Radio Mugello.

altro che no. Mi ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro altro che.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce invece per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

francescanesimo a puntate, la tua dolce consistenza.

0: riesci più a volare.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Now that's having some fun.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

il mio genere. Non è troppo il mio genere. Questi vivono ad Hollywood, ma non siamo in un film. Quante carte di credito? Io non punto alle vendite.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
3: State con noi. State con Radio Mugello.

0: È 1:02.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Lounge.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: È 1:33.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.